vus al puls de la musica. Dal Center Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida, Usciveria, Scolavita.

Tras na gronda città, la spuzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauc, coin in forn, en hour da, intorn ed intorn. Scheinti la gera, visi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima soppia, sono senza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantun e un minciun a un barlun. De ce ves? Blonds, nairs e cotchens. La ciaista de musica pro il cantun fai una vera sco in dragun. In ciunj braiva alc per inglais en ein clet bedoas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ea chuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf. Ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man, vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'hasch couverta.

0: proverbis. Cura ch'il genè ai cauls, sparnia il foin per tes armauls.
1: Il vel clucer da samurez, da lönchin an scocciato a svezzen, es un patort, e was tarlai, c'es

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappe e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel, da quai stuved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.